0: Fare una tutta fumma, bombariossa, bombariciala. Max Fera, radio!
1: Tacchie, i drugo rundo gotova. Odradili sve sa WhatsAppa i telefona, pa možemo onda dalje. WhatsApp, dakle, 0915545573, a telefone, znate, 466665 i 466885.